0: Sono le 3:03.
1: L'altro giorno da inventare con te che non ti fai vedere. L'altro giorno da passare cercando di non soffrire.

qualcuno che ci guarda. Senti, non ne senti di rumori.

0: Siamo soli in questa stanza, eppure c'è qualcuno che ci guarda.
1: La macchina del tempo, la macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

0: mai, e hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Però stai bene dove stai.
1: La macchina del tempo, la macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Migranti anche Svezia e Finlandia riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. L'opposizione attacca il governo sullo stop a Schengen. Trump lancia una nuova offensiva economica contro l'Iran. Sanzioni anche per chi aiuterà Teheran. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna chiedono intanto lo stop agli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Narcotraffico, gli Stati Uniti sanzionano una rete ecuadoriana accusata di movimentare fino a 40 tonnellate di cocaina al mese. Harry e Meghan tornano nel Regno Unito dopo 6 anni. A Palermo muore a 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata, aperta un'inchiesta. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
2: Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e secondo Bloomberg valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 il barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
1: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere ai motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre, Re Carlo, che continua le

0: La direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
1: E veniamo allo sport, il calcio. Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
0: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo e sarà gli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:06.

0: Primo Oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Venerdì 21 agosto e si festeggia San Pio X Papa. Oggi è la giornata mondiale dell'imprenditore. Il proverbio del giorno è: quando piove d'agosto piove miele e piove mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, anche se oggi siete scettici al riguardo, immersi in profonde e poco proficue lucubrazioni, le premesse per un domani migliore ci sono tutte. Riprendete in mano i progetti che vi stanno a cuore e gestiteli come sapete fare. Otterrete il massimo.
1: Toro, nuvole scure si addensano nel vostro cielo, l'umore si fa sempre più grigio e nemmeno qualche ora di riposo riesce a rimettervi in carreggiata. Dovreste dedicarvi più a voi stessi, cercando quell'equilibrio psicofisico che continua a sfuggirvi.
2: Gemelli, cielo privo di asperità, non sono previste emozioni dirompenti, ma solo morbide sensazioni. Il vostro stato d'animo sembra quello dell'attesa. Saprete conciliare i momenti di dovere con quelli di piacere, senza trascurare negli uni e negli altri.
1: Cancro, grazie al bel trigono lunare la scena è tutta per voi e con il sostegno di Nettuno oggi la vostra creatività potrà realizzare anche l'impossibile. La serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
2: Leone, con la luna che si scontra con Marte nel segno, qualche nuvoletta grigia potrebbe oscurare il vostro buon umore. Non date spazio all'impulsività. A molti, soprattutto in famiglia, l'irruenza e il vostro bisogno di protagonismo non vanno a genio.
1: Vergine, date spago alle lusinghe della luna che vi invita ad osare di più e a non lasciare che gli altri, più scaltri di voi, si prendano il meglio. Il cielo vi dà una mano ad acquisire rispetto ed autorevolezza. Riflettete sul valore del denaro e delle cose.
2: Bilancia, per difendere i vostri spazi non esiterete a mettervi in gioco anche con alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero o di azione. Amici intemperanti tentano di trascinarvi in giro fino a tardi, ma voi declinerete il loro invito.
1: Scorpione, ci sono pro e contro per quanto riguarda la luna nel segno. Alternerete momenti di rigore e nervosismo ed altri pieni di fantasia e sentimento. Dedicate un po' di tempo a un hobby creativo, potrà trasformarsi in una futura opportunità di guadagno.
2: Sagittario, nessun aiuto sarà così risolutivo come quello che vi darete da soli. Fatevi una domanda, datevi una risposta e vedete che sarà quella giusta. Di tanto in tanto provate a ripulire l'animo da tutte le scorie immagazzinate nel cammino di ogni giorno.
1: Capricorno, un ottimo mix di sensibilità e logica vi permette di procedere rispettando la tabella di marcia, superando con diplomazia eventuali intralci. Giornata positiva a patto che non vi facciate tentare dal soddisfare un immotivato bisogno di rivalsa.
2: Acquario, la luna in Scorpione, come sempre scontrosa nei vostri confronti, preannuncia una giornata cupa e nervosa. Peccato proprio di venerdì. Tesi e di cattivo umore, potreste perdere la calma con un collaboratore oppure una persona di famiglia.
1: Pesci, buona giornata per voi, addolcita dal trigono d'acqua tra la luna e Nettuno nel vostro segno ed energizzata dal concreto supporto di Plutone. Mix interessante formato da grinta e intuito. Utilizzando entrambe le marce andate ancora più forte.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: migranti anche Svezia e Finlandia riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. L'opposizione attacca il governo sullo stop a Schengen. Trump lancia la nuova offensiva economica contro l'Iran. Sanzioni anche per chi aiuterà Teheran. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna chiedono intanto lo stop agli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Narcotraffico. Gli Stati Uniti sanzionano una rete ecuadoriana accusata di movimentare fino a 40 tonnellate di cocaina al mese. Harry e Meghan tornano nel Regno Unito dopo 6 anni. A Palermo muore a 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata, aperta un'inchiesta. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elie Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
2: Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e secondo Bloomberg valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 il barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
1: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere ai motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre, Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a riaccendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
1: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite. 2 giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso, la direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
2: E veniamo allo sport. Il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva 2 volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo e sarà gli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, al messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 21 agosto e si festeggia San Pio X Papa. Oggi è la giornata mondiale dell'imprenditore. Il proverbio del giorno è: quando piove d'agosto piove miele e piove mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, anche se oggi siete scettici al riguardo, immersi in profonde e poco proficue lucubrazioni, le premesse per un domani migliore ci sono tutte. Riprendete in mano i progetti che vi stanno a cuore e gestiteli come sapete fare, otterrete il massimo.
2: Toro, nuvole scure si addensano nel vostro cielo, l'umore si fa sempre più grigio e nemmeno qualche ora di riposo riesce a rimettervi in carreggiata. Dovreste dedicarvi più a voi stessi cercando quell'equilibrio psicofisico che continua a sfuggirvi.
1: Gemelli, cielo privo di asperità, non sono previste emozioni dirompenti ma solo morbide sensazioni, il vostro stato d'animo sembra quello dell'attesa, saprete conciliare i momenti di dovere con quelli di piacere senza trascurare negli uni e negli altri.
2: Cancro, grazie al bel trigono lunare la scena è tutta per voi e con il sostegno di Nettuno oggi la vostra creatività potrà realizzare anche l'impossibile. La serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
1: Leone, con la luna che si scontra con Marte nel segno, qualche nuvoletta grigia potrebbe oscurare il vostro buon umore. Non date spazio all'impulsività. A molti, soprattutto in famiglia, l'irruenza e il vostro bisogno di protagonismo non vanno a genio.
2: Vergine, date spago alle lusinghe della luna che vi invita ad osare di più e a non lasciare che gli altri, più scaltri di voi, si prendano il meglio. Il cielo vi dà una mano ad acquisire rispetto ed autorevolezza. Riflettete sul valore del denaro e delle cose.
1: Bilancia, per difendere i vostri spazi non esiterete a mettervi in gioco anche con alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero o di azione. Amici intemperanti tentano di trascinarvi in giro fino a tardi, ma voi declinerete il loro invito.
2: Scorpione, ci sono pro e contro per quanto riguarda la luna nel segno. Alternerete momenti di rigore e nervosismo ed altri pieni di fantasia e sentimento. Dedicate un po' di tempo a un hobby creativo, potrà trasformarsi in una futura opportunità di guadagno.
1: Sagittario, nessun aiuto sarà così risolutivo come quello che vi darete da soli. Fatevi una domanda, datevi una risposta e vedete che sarà quella giusta. Di tanto in tanto provate a ripulire l'animo da tutte le scorie immagazzinate nel cammino di ogni giorno.
2: Capricorno, un ottimo mix di sensibilità e logica vi permette di procedere rispettando la tabella di marcia, superando con diplomazia eventuali intralci. Giornata positiva a patto che non vi facciate tentare dal soddisfare un immotivato bisogno di rivalsa.
1: Acquario, la luna in Scorpione, come sempre scontrosa nei vostri confronti, preannuncia una giornata cupa e nervosa. Peccato proprio di venerdì. Tesi e di cattivo umore, potreste perdere la calma con un collaboratore oppure una persona di famiglia.
2: Pesci, buona giornata per voi, addolcita dal trigono d'acqua tra la luna e Nettuno nel vostro segno ed energizzata dal concreto supporto di Plutone. Mix interessante formato da grinta e intuito. Utilizzando entrambe le marce andate ancora più forte.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: arrivati anche Svezia e Finlandia riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. L'opposizione attacca il governo sullo stop a Schengen. Trump lancia una nuova offensiva economica contro l'Iran. Sanzioni anche per chi aiuterà Teheran. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna chiedono intanto lo stop agli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Narcotraffico. Gli Stati Uniti sanzionano una rete ecuadoriana accusata di movimentare fino a 40 tonnellate di cocaina al mese. Harry e Meghan tornano nel Regno Unito dopo 6 anni. A Palermo muore a 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata. Aperta un'inchiesta. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Voglio la vita, ma

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elie Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
2: Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e, secondo Bloomberg, valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 il barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
1: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a riaccendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
1: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite. 2 giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso, la direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina, che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
2: E veniamo allo sport. Il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva 2 volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo e sarà gli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, al messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 7:04.
6: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
7: Eccoci qua amici, di nuovo insieme in questo venerdì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Innanzitutto voglio augurarvi di trascorrere uno splendido weekend.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché la novità, diciamo, quest'oggi arriva dalla Microsoft. Novità, beh, si fa per dire, un aggiornamento, perché dopo le critiche per l'installazione automatica su Windows 11, Microsoft corre ora ai ripari con il Photo OneDrive. Non so chi di voi l'abbia installato già o magari se lo state utilizzando, o comunque a settembre 2026 sarà introdotta un'opzione per poterla disinstallare separatamente, diciamo, dal client di sincronizzazione OneDrive. A fine luglio era comparso silenziosamente Photo OneDrive nel menu start di numerosi personal computer con a bordo Windows 11, un'applicazione sì dotata di una funzione opzionale di riconoscimento facciale. Il rilascio si è esteso ad inizio di agosto a migliaia di macchine, provocando anche un'ondata di critiche prima che la Microsoft si decidesse ad intervenire. Photo OneDrive non si installa, ecco, come un'applicazione tradizionale. Il programma è legato al client di sincronizzazione OneDrive, che è presente di default sulla maggior parte dei computer con Windows 11. L'applicazione, tra l'altro, ecco, non si presenta sotto forma di un pacchetto, diciamo, standard che è possibile disinstallare in modo autonomo. Non appena installata, questa applicazione cataloga automaticamente le foto che sono già presenti sul disco, comprese quelle che si trovano al di fuori della cartella immagini. Fino ad oggi l'unico modo per potersi liberare consisteva nel rimuovere completamente OneDrive dalle impostazioni di Windows. Ma questa operazione, ecco, può generare ora una certa confusione. Quando il backup delle cartelle, ad esempio le note, i documenti, immagini, è attivo, i file effettivi risiedono in una cartella locale. Disinstallare OneDrive, quindi, senza avere prima reso dei file disponibili offline, può sparire collegamenti dal documento, dal computer, anche se restano poi archiviate nel cloud. E a questo punto si aggiunge la funzione file su richiesta, che introduce un ulteriore livello di confusione, poiché un documento, ecco, potrebbe anche comparire in Explorer File senza essere realmente presente su disco. Questo però non è l'unico problema. Photo OneDrive, diciamo così, richiede un account Microsoft personale per poter funzionare. Diversi amministratori si sono però lamentati della presenza di questa applicazione su delle macchine aziendali, sempre senza la possibilità di poterle rimuovere. Microsoft spiega che si tratta del test di una nuova esperienza fotografica all'interno di OneDrive,

poi, beh, diciamo così, è finito male. Ma se continuano veramente a non permettere di togliere quello che magari a noi non serve, che lavoriamo in ufficio, magari dico, fanno un po' a modo loro, a cosa servono poi questi aggiornamenti?

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 21 agosto e si festeggia San Pio X Papa. Oggi è la giornata mondiale dell'imprenditore. Il proverbio del giorno è: quando piove d'agosto piove miele e piove mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, anche se oggi siete scettici al riguardo, immersi in profonde e poco proficue lucubrazioni, le premesse per un domani migliore ci sono tutte. Riprendete in mano i progetti che vi stanno a cuore, gestiteli come sapete fare, otterrete il massimo.
2: Toro, nuvole scure si addensano nel vostro cielo, l'umore si fa sempre più grigio e nemmeno qualche ora di riposo riesce a rimettervi in carreggiata. Dovreste dedicarvi più a voi stessi, cercando quell'equilibrio psicofisico che continua a sfuggirvi.
1: Gemelli, cielo privo di asperità, non sono previste emozioni dirompenti, ma solo morbide sensazioni. Il vostro stato d'animo sembra quello dell'attesa. Saprete conciliare i momenti di dovere con quelli di piacere, senza trascurare negli uni e negli altri.
2: Cancro, grazie al bel trigono lunare la scena è tutta per voi e con il sostegno di Nettuno oggi la vostra creatività potrà realizzare anche l'impossibile. La serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
1: Leone, con la luna che si scontra con Marte nel segno, qualche nuvoletta grigia potrebbe oscurare il vostro buon umore. Non date spazio all'impulsività. A molti, soprattutto in famiglia, l'irruenza e il vostro bisogno di protagonismo non vanno a genio.
2: Vergine, date spago alle lusinghe della luna che vi invita ad osare di più e a non lasciare che gli altri, più scaltri di voi, si prendano il meglio. Il cielo vi dà una mano ad acquisire rispetto ed autorevolezza. Riflettete sul valore del denaro e delle cose.
1: Bilancia, per difendere i vostri spazi non esiterete a mettervi in gioco anche con alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero o di azione. Amici intemperanti tentano di trascinarvi in giro fino a tardi, ma voi declinerete il loro invito.
2: Scorpione, ci sono pro e contro per quanto riguarda la luna nel segno. Alternerete momenti di rigore e nervosismo ed altri pieni di fantasia e sentimento. Dedicate un po' di tempo a un hobby creativo, potrà trasformarsi in una futura opportunità di guadagno.
1: Sagittario, nessun aiuto sarà così risolutivo come quello che vi darete da soli. Fatevi una domanda, datevi una risposta e vedete che sarà quella giusta. Di tanto in tanto provate a ripulire l'animo da tutte le scorie immagazzinate nel cammino di ogni giorno.
2: Capricorno, un ottimo mix di sensibilità e logica vi permette di procedere rispettando la tabella di marcia, superando con diplomazia eventuali intralci. Giornata positiva a patto che non vi facciate tentare dal soddisfare un immotivato bisogno di rivalsa.
1: Acquario, la luna in Scorpione, come sempre scontrosa nei vostri confronti, preannuncia una giornata cupa e nervosa. Peccato proprio di venerdì. Tesi e di cattivo umore, potreste perdere la calma con un collaboratore oppure una persona di famiglia.
2: Pesci, buona giornata per voi, addolcita dal trigono d'acqua tra la luna e Nettuno nel vostro segno ed energizzata dal concreto supporto di Plutone. Mix interessante formato da grinta e intuito. Utilizzando entrambe le marce andate ancora più forte.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
17: Sono Owen.
15: Ali.
16: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
18: Bene, noi torniamo a parlare questa volta di deepfake, ma questa volta l'hanno combinata grossa, come si dice, quelli di Striscia la Notizia, perché il garante della privacy è tornato a pronunciarsi sul delicato tema dei deepfake che sono generati con l'intelligenza artificiale, questa volta intervenendo anche direttamente su un programma televisivo. Questa volta è Striscia la Notizia, dicevo più nel dettaglio, per i filmati che sono stati trasmessi, che hanno visto protagonista una versione, diciamo, sintetica di Enrico Mentana. Non è sufficiente nascondersi dietro lo scudo della satira o di un disclaimer che molti film finiscono inevitabilmente poi per ignorare. L'autorità avrebbe ammonito la società controllata da Mediaset, che è l'RT, diciamo così, al termine dell'istruttoria, motivo da ricercare nel fatto che nei video venivano attribuite al noto giornalista delle dichiarazioni mai pronunciate, mentre la sua immagine era collocata virtualmente nello studio televisivo dell'emittente per la quale lavora. Nel momento, diciamo, che vi stiamo parlando, c'era questo servizio risalente al novembre 2024, che è comunque ancora disponibile sulla piattaforma Infinity, dal titolo Il Deepfake di Mentana svela il vero volto di De Martino. Dura 5 minuti, vede la riproduzione con l'intelligenza artificiale del giornalista prendere in giro il conduttore di Affari Tuoi. A un occhio poco attento, ecco, potrebbe sembrare un film auto autentico, perché con l'intelligenza artificiale, voi lo sapete, anche la voce poi che è generata in modo credibile e convincente. Non basta far passare in sovraimpressione il messaggio, diciamo così, caro Chicco, ti avvisiamo che non sei tu a pronunciare queste frasi, ma è uno spiritoso di fake. Ciao vecchia birba. Ecco, tutto comunque sembra reale, anche lo studio della 7. Nel comunicato il garante conferma comunque di essersi attivato a seguito di questo reclamo che è stato presentato dallo stesso Mentana. Ha stabilito che il realismo delle immagini, la scarsa percepibilità delle alterazioni, la plausibilità delle dichiarazioni avrebbero potuto indurre il pubblico a ritenere autentici i contenuti. Inoltre, le avvertenze, diciamo, sulla natura artificiale dei video non sono state ritenute sufficientemente chiare e evidenti, quindi è comprensibile per tutti i telespettatori che gli utenti del social, insomma, diciamo, per il pubblico del programma potrebbe non essere stato così semplice distinguere il vero dal falso.

Andiamo ancora avanti, amici, qui a Radio Web parliamo di Cloudflare, che avrebbe comunicato quando inizierà a bloccare i bot di intelligenza artificiale ad uso misto, mettendo quindi in pratica il piano anticipato mese fa. Google e altre aziende dovranno separare i crawler che sono usati per l'indicizzazione dalle pagine web da quelli che effettuano lo scraping, appunto, dei contenuti sfruttati per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi gli editori avranno un maggiore controllo. Cloudflare avrebbe pubblicato alcuni dati aggiornati rispetto a quelli che sono stati rilevati nel corso del 2025. Ad oggi, oltre il 75% delle informazioni viene cercata sui social media con i servizi di intelligenza artificiale, come un po' AI Overview, AI Mode di Google. Oltre il 50% quindi del traffico, diciamo, è proprio quello di internet che non è umano. L'uso di bot e di agenti comporta però una riduzione dei guadagni, quindi si parla di pubblicità e abbonamenti per gli editori, in quanto accedono ai contenuti senza pagare nulla. Diverse aziende di intelligenza artificiale, Google in particolare, usano dei crawler che combinano funzionalità di indicizzazione, addestramento e agentiche. Gli editori diciamo non possono bloccarli perché i loro siti non verrebbero poi più indicizzati. Cloudflare blocca il boot Google Extended di Gemini per impostazione predefinita, ma non può bloccare Google Boot, in quanto viene usato sia per l'indicizzazione che per i servizi AI Overview e AI Mode integrati nel motore di ricerca. L'azienda quindi ha comunicato che proprio a partire dal prossimo 15 di settembre i nuovi clienti e diciamo i vecchi per i nuovi siti potranno comunque usare nuovi controlli proprio relativi ai boot. Per impostazione, diciamo, predefinita, verrà bloccato l'accesso alle pagine che ospitano delle inserzioni pubblicitarie, ai boot che sono usati per lo scraping e agli agenti AI. Ciò significa che i crawler ad uso misto come Google Boot non potranno, diciamo, accedere alle pagine. Ovviamente, ecco, le impostazioni potranno essere cambiate dai clienti di Cloudflare. Lo scopo è quindi spingere i provider con intelligenza artificiale a separare i boot in base alle loro funzionalità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Ancora insieme amici, perché dopo la musica parliamo questa volta di sicurezza. Sì, proprio alcune settimane fa Google avrebbe confermato una roadmap della verifica obbligatoria per gli sviluppatori Android. F-Droid avrebbe pubblicato un nuovo post sul sito ufficiale per evidenziare le conseguenze, affermando che il servizio usato per bloccare le app non verificate è un malware, un po' come un malware. Uno dei sviluppatori del popolare store di terze parti avrebbe ricordato che sui dispositivi con almeno Android 8 verrà installato un servizio di sistema denominato Android Developer Verifier e verrà distribuito tramite Play Protect ed eseguito in background con privilegi root. Non potrà essere bloccato, disattivato o rimosso. Quindi quando, diciamo così, la verifica diventerà obbligatoria, questo dal 30 settembre, il servizio verrà attivato e bloccherà l'installazione delle app degli sviluppatori che non hanno ricevuto l'autorizzazione da parte di Google. Android Developer Verifier è stato già pubblicato sul Play Store, ma non è compatibile con i dispositivi italiani perché la verifica sarà obbligatoria nel 2026. Ed è scritto così: la verifica dello sviluppatore Android è un servizio di sistema di Google che protegge gli utenti su dispositivi Android certificati, convalidando l'identità degli sviluppatori per le app installate da internet, garantendo che ogni app sia collegata ad uno sviluppatore verificato. Questo servizio fornisce un livello essenziale di sicurezza per il dispositivo. Quindi lo scopo di Google è proprio quello di evitare la distribuzione di applicazioni che possono essere sfruttate per varie attività pericolose. Secondo lo sviluppatore di F-Droid, appunto, IDV funziona un po' come un malware e il vero scopo dell'azienda di Mountain View è decidere quali applicazioni possono essere installate. Un po', diciamo, come quello che avviene già in casa Apple, in pratica.

0: Abbiamo avuto bella musica, abbiamo anche parlato di tecnologia quest'oggi ampiamente in questa puntata, però è arrivato il momento dei nostri saluti. Ci fermiamo qua. È tutto, amici, dalla voce di Maurizio Rossi. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Il nostro prossimo contatto viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 21 agosto e si festeggia San Pio X Papa. Oggi è la giornata mondiale dell'imprenditore. Il proverbio del giorno è: quando piove d'agosto piove miele e piove mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, anche se oggi siete scettici al riguardo, immersi in profonde e poco proficue lucubrazioni, le premesse per un domani migliore ci sono tutte. Riprendete in mano i progetti che vi stanno a cuore e gestiteli come sapete fare, otterrete il massimo.
2: Toro, nuvole scure si addensano nel vostro cielo, l'umore si fa sempre più grigio e nemmeno qualche ora di riposo riesce a rimettervi in carreggiata. Dovreste dedicarvi più a voi stessi cercando quell'equilibrio psicofisico che continua a sfuggirvi.
1: Gemelli, cielo privo di asperità, non sono previste emozioni dirompenti ma solo morbide sensazioni, il vostro stato d'animo sembra quello dell'attesa, saprete conciliare i momenti di dovere con quelli di piacere senza trascurare negli uni e negli altri.
2: Cancro, grazie al bel trigono lunare la scena è tutta per voi e con il sostegno di Nettuno oggi la vostra creatività potrà realizzare anche l'impossibile. La serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
1: Leone, con la luna che si scontra con Marte nel segno, qualche nuvoletta grigia potrebbe oscurare il vostro buon umore. Non date spazio all'impulsività. A molti, soprattutto in famiglia, l'irruenza e il vostro bisogno di protagonismo non vanno a genio.
2: Vergine, date spago alle lusinghe della luna che vi invita ad osare di più e a non lasciare che gli altri, più scaltri di voi, si prendano il meglio. Il cielo vi dà una mano ad acquisire rispetto ed autorevolezza, riflettete sul valore del denaro e delle cose.
1: Bilancia, per difendere i vostri spazi non esiterete a mettervi in gioco, anche con alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero o di azione. Amici intemperanti tentano di trascinarvi in giro fino a tardi, ma voi declinerete il loro invito.
2: Scorpione, ci sono pro e contro per quanto riguarda la luna nel segno. Alternerete momenti di rigore e nervosismo ed altri pieni di fantasia e sentimento. Dedicate un po' di tempo a un hobby creativo, potrà trasformarsi in una futura opportunità di guadagno.
1: Sagittario, nessun aiuto sarà così risolutivo come quello che vi darete da soli. Fatevi una domanda, datevi una risposta e vedete che sarà quella giusta. Di tanto in tanto provate a ripulire l'animo da tutte le scorie immagazzinate nel cammino di ogni giorno.
2: Capricorno, un ottimo mix di sensibilità e logica vi permette di procedere rispettando la tabella di marcia, superando con diplomazia eventuali intralci. Giornata positiva a patto che non vi facciate tentare dal soddisfare un immotivato bisogno di rivalsa.
1: Acquario, la luna in Scorpione, come sempre scontrosa nei vostri confronti, preannuncia una giornata cupa e nervosa. Peccato proprio di venerdì. Tesi e di cattivo umore, potreste perdere la calma con un collaboratore oppure una persona di famiglia.
2: Pesci, buona giornata per voi, addolcita dal trigono d'acqua tra la luna e Nettuno nel vostro segno ed energizzata dal concreto supporto di Plutone. Mix interessante formato da grinta e intuito. Utilizzando entrambe le marce andate ancora più forte.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

migranti anche Svezia e Finlandia riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. L'opposizione attacca il governo sullo stop a Schengen. Trump lancia una nuova offensiva economica contro l'Iran. Sanzioni anche per chi aiuterà Teheran. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna chiedono intanto lo stop agli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Narcotraffico. Gli Stati Uniti sanzionano una rete ecuadoriana accusata di movimentare fino a 40 tonnellate di cocaina al mese. Harry e Meghan tornano nel Regno Unito dopo 6 anni. A Palermo muore a 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata, aperta un'inchiesta. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente dal nostro paese dopo Germania, Svizzera e Austria. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano, ma contro di noi.
2: Parte della nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e, secondo Bloomberg, valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 al barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. I quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
1: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre, Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a riaccendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
1: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite 2 giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso. La direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
2: E veniamo allo sport. Il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva 2 volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo, sarà gli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 8:04.
0: Prima spot.
6: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
7: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
8: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
7: FM World, powered by 22HBG.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi accompagnati da grandine soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata. Sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla campagna settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie, in lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio, novità!

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 21 agosto e si festeggia San Pio X Papa. Oggi è la giornata mondiale dell'imprenditore. Il proverbio del giorno è: quando piove d'agosto piove miele e piove mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, anche se oggi siete scettici al riguardo, immersi in profonde e poco proficue lucubrazioni, le premesse per un domani migliore ci sono tutte. Riprendete in mano i progetti che vi stanno a cuore e gestiteli come sapete fare, otterrete il massimo.
2: Toro, nuvole scure si addensano nel vostro cielo, l'umore si fa sempre più grigio e nemmeno qualche ora di riposo riesce a rimettervi in carreggiata. Dovreste dedicarvi più a voi stessi cercando quell'equilibrio psicofisico che continua a sfuggirvi.
1: Gemelli, cielo privo di asperità, non sono previste emozioni dirompenti ma solo morbide sensazioni, il vostro stato d'animo sembra quello dell'attesa, saprete conciliare i momenti di dovere con quelli di piacere senza trascurare negli uni e negli altri.
2: Cancro, grazie al bel trigono lunare la scena è tutta per voi e con il sostegno di Nettuno oggi la vostra creatività potrà realizzare anche l'impossibile. La serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
1: Leone, con la luna che si scontra con Marte nel segno, qualche nuvoletta grigia potrebbe oscurare il vostro buon umore. Non date spazio all'impulsività. A molti, soprattutto in famiglia, l'irruenza e il vostro bisogno di protagonismo non vanno a genio.
2: Vergine, date spago alle lusinghe della luna che vi invita ad osare di più e a non lasciare che gli altri, più scaltri di voi, si prendano il meglio. Il cielo vi dà una mano ad acquisire rispetto ed autorevolezza. Riflettete sul valore del denaro e delle cose.
1: Bilancia, per difendere i vostri spazi non esiterete a mettervi in gioco anche con alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero o di azione. Amici intemperanti tentano di trascinarvi in giro fino a tardi, ma voi declinerete il loro invito.
2: Scorpione, ci sono pro e contro per quanto riguarda la luna nel segno. Alternerete momenti di rigore e nervosismo ed altri pieni di fantasia e sentimento. Dedicate un po' di tempo a un hobby creativo, potrà trasformarsi in una futura opportunità di guadagno.
1: Sagittario, nessun aiuto sarà così risolutivo come quello che vi darete da soli. Fatevi una domanda, datevi una risposta e vedete che sarà quella giusta. Di tanto in tanto provate a ripulire l'animo da tutte le scorie immagazzinate nel cammino di ogni giorno.
2: Capricorno, un ottimo mix di sensibilità e logica vi permette di procedere rispettando la tabella di marcia, superando con diplomazia eventuali intralci. Giornata positiva a patto che non vi facciate tentare dal soddisfare un immotivato bisogno di rivalsa.
1: Acquario, la luna in Scorpione, come sempre scontrosa nei vostri confronti, preannuncia una giornata cupa e nervosa. Peccato proprio di venerdì. Tesi e di cattivo umore, potreste perdere la calma con un collaboratore oppure una persona di famiglia.
2: Pesci, buona giornata per voi, addolcita dal trigono d'acqua tra la luna e Nettuno nel vostro segno ed energizzata dal concreto supporto di Plutone. Mix interessante formato da grinta e intuito. Utilizzando entrambe le marce andate ancora più forte.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico. Il futuro del siderurgico in Italia, appello di Mattarella, la salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. Ai Campi Flegrei prendono il via oggi le variazioni ai collegamenti marittimi per Ischia e Procida introdotte per ridurre le conseguenze delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti verso il porto di Pozzuoli. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata dalla redazione. In apertura lo scontro sui migranti in Europa. Si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
1: Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico dopo aver detto ad un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Veniamo adesso al futuro del siderurgico in Italia. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà assieme la Premier Giorgia Meloni. La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo, aggiunge Mattarella, manifesta il ruolo che la città riveste nella Repubblica. L'augurio, conclude il Capo dello Stato, è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Non si è fatta attendere anche la nota della Premier. Garantisco, scrive Meloni in una lettera al prefetto di Taranto, che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. Ci spostiamo nell'area dei Campi Flegrei, dove prendono il via oggi le variazioni e collegamenti marittimi per Ischia e Procida introdotte per ridurre le conseguenze delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti verso il porto di Pozzuoli. Le modifiche autorizzate dall'assessorato regionale ai trasporti resteranno in vigore per 30 giorni e riguardano alcune corse operate da Medmar e Caremar. Medmar trasferirà da Pozzuoli a Napoli la corsa regionale notturna, attualmente prevista alle 2.30, anticipandone la partenza all'1.30. Lo sport e il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete. E nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Benoît Badiachile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui il contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi con il Genoa. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, per lo più regolare il traffico lungo la rete viaria campana. Anche sulle strade dell'Interland napoletano non si rilevano particolari difficoltà. Un leggero aumento della circolazione lungo la penisola sorrentina. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne, in vigore dalle 10 alle 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera amalfitana, tra Bietri sul mare e Positano. Oggi venerdì 21 agosto a fermarsi sono i veicoli con targa dispari. Lavori in programma questa notte sulla tangenziale di Napoli. Dalla mezzanotte alle 6 di domani chiuso il tratto Arco Felice Agnano, direzione Capodichino. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi, in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi accompagnati da grandine soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata. Sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla campagna settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie, in lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: venerdì 21 agosto e si festeggia San Pio X Papa. Oggi è la giornata mondiale dell'imprenditore. Il proverbio del giorno è: quando piove d'agosto piove miele e piove mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, anche se oggi siete scettici al riguardo, immersi in profonde e poco proficue lucubrazioni, le premesse per un domani migliore ci sono tutte. Riprendete in mano i progetti che vi stanno a cuore e gestiteli come sapete fare, otterrete il massimo.
0: Toro, nuvole scure si addensano nel vostro cielo, l'umore si fa sempre più grigio e nemmeno qualche ora di riposo riesce a rimettervi in carreggiata. Dovreste dedicarvi più a voi stessi cercando quell'equilibrio psicofisico che continua a sfuggirvi.
1: Gemelli, cielo privo di asperità, non sono previste emozioni dirompenti ma solo morbide sensazioni, il vostro stato d'animo sembra quello dell'attesa. Saprete conciliare i momenti di dovere con quelli di piacere senza trascurare negli uni e negli altri.
0: Cancro, grazie al bel trigono lunare la scena è tutta per voi e con il sostegno di Nettuno oggi la vostra creatività potrà realizzare anche l'impossibile. La serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
1: Leone, con la luna che si scontra con Marte nel segno, qualche nuvoletta grigia potrebbe oscurare il vostro buon umore. Non date spazio all'impulsività. A molti, soprattutto in famiglia, l'irruenza e il vostro bisogno di protagonismo non vanno a genio.
0: Vergine, date spago alle lusinghe della luna che vi invita ad osare di più e a non lasciare che gli altri, più scaltri di voi, si prendano il meglio. Il cielo vi dà una mano ad acquisire rispetto ed autorevolezza, riflettete sul valore del denaro e delle cose.
1: Bilancia, per difendere i vostri spazi non esiterete a mettervi in gioco anche con alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero o di azione. Amici intemperanti tentano di trascinarvi in giro fino a tardi, ma voi declinerete il loro invito.
0: Scorpione, ci sono pro e contro per quanto riguarda la luna nel segno. Alternerete momenti di rigore e nervosismo ed altri pieni di fantasia e sentimento. Dedicate un po' di tempo a un hobby creativo, potrà trasformarsi in una futura opportunità di guadagno.
1: Sagittario, nessun aiuto sarà così risolutivo come quello che vi darete da soli. Fatevi una domanda, datevi una risposta e vedete che sarà quella giusta. Di tanto in tanto provate a ripulire l'animo da tutte le scorie immagazzinate nel cammino di ogni giorno.
0: Capricorno, un ottimo mix di sensibilità e logica vi permette di procedere rispettando la tabella di marcia, superando con diplomazia eventuali intralci. Giornata positiva a patto che non vi facciate tentare dal soddisfare un immotivato bisogno di rivalsa.
1: Acquario, la luna in Scorpione, come sempre scontrosa nei vostri confronti, preannuncia una giornata cupa e nervosa. Peccato proprio di venerdì. Tesi e di cattivo umore, potreste perdere la calma con un collaboratore oppure una persona di famiglia.
0: Pesci, buona giornata per voi, addolcita dal trigono d'acqua tra la luna e Nettuno nel vostro segno ed energizzata dal concreto supporto di Plutone. Mix interessante formato da grinta e intuito. Utilizzando entrambe le marce andate ancora più forte.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che... Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah però...
7: Più qualità,
5: più radio,
7: con DAB Plus.
0: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.

La Finlandia sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. È giallo alla periferia orientale di Napoli, dove una donna di 58 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Armstrong nel quartiere Ponticelli. Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Serenitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri nella parte occidentale del Golfo di Finlandia, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa finlandese. Ne dà notizia il sito del quotidiano francese Le Figaro. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico, che condivide un confine di 1340 km con la Russia. A maggio e giugno due aerei militari russi erano stati sospettati di aver violato lo spazio aereo finlandese al largo di Porkkala e al largo della costa di Porvo a est della capitale Helsinki. Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran, il servizio della redazione.
2: Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e, secondo Bloomberg, valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 al barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
1: Giallo alla periferia orientale di Napoli, dove una donna di 58 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Armstrong nel quartiere Ponticelli. Il ritrovamento del cadavere risale al 17 agosto. A scoprire il corpo sono stati gli agenti del locale commissariato intervenuti su segnalazione del figlio, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. La salma è stata sequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria. Si ipotizza che il decesso sia avvenuto per cause naturali. L'ultima pagina: Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano. Ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso dal 2025, alcuni familiari stretti. I proprietari di LLJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto, che sarà aperto a tutti i visitatori. A sport, il tennis: Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
3: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa.
1: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente all'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali grazie al successo e rimonta per 2-6-6-3-6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fields, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:04.
5: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio.
8: Prima radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Prima Spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Continua la violenta offensiva russa in Ucraina, ha attaccato un villaggio a Kharkiv, almeno 2 morti e 2 feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, il 21enne disperso da Ferragosto dopo essere caduto in mare da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. Poi ancora cronaca e lo sport. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. A tra poco.
1: Vinto cacchio bella si sembra tu, perché pure si t'ingazza mi piace più. Quando rire insieme a me pare una creatura e mi fa impazzi, ti voglio

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebayezze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescita. Crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana, le nuove sanzioni prendono di mira i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia con i popoli che, secondo Rubio, sfrutterebbe gli scambi educativi con l'obiettivo di identificare, reclutare e radicalizzare elementi sovversivi. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale, il servizio della redazione.
2: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador, bloccato di 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
1: In Perù adesso, colpito nella serata di ieri da un terremoto di magnitudo 6.7, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 38 km a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 km dalla capitale Lima, ad una profondità di 66 km. Veniamo in Italia adesso. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste Spezzina nel corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne, disperso in mare da Ferragosto dopo essere caduto da un gommone tra Isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Le operazioni di recupero sono gestite dalla Capitaneria di Porto della Spezia. A San Prisco, alle porte di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di aver rapinato un automobilista che, su sua richiesta, si era offerta di dargli un passaggio. I militari sono stati allertati dalla vittima. La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c'erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo, sul posto è arrivato un familiare del rapinatore che, alla presenza dei militari, ha riconsegnato la borsa alla vittima, ma senza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Ultima pagina in chiusura: questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:03.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi accompagnati da grandine soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia-Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli-Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata. Sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla campagna settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie, in lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Benoit Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche e si è unito alla squadra di Allegri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open. Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli che raggiunge le semifinali. Questa sera allo stadio Erasmo Jacobone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Questo ed altro tra qualche minuto. Il prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
2: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Benoît Badiachil ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro. Per un anno il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027, versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14, conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico-tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
3: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
1: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:02. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: mia risposta sei tu.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua giornata sarà pesante come al solito?
15: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
14: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
15: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
14: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
15: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
14: Ampio parcheggio custodito.
16: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
17: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
16: FM World, powered by 22HBG.
18: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere il 76enne che a Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie nel Beneventano. L'uomo ha confessato, il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco d'Aversa. Nessun ferito. Il tavolo tecnico nelle prossime ore in sovrintendenza. Si allarga il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono chiarimenti sulla tracciabilità del materiale crioconservato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
2: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Benoît Badiachil ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro. Per un anno il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027, versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14, conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico-tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Favasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
3: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa.
1: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la Sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13 e 4 minuti. Prima spot.
4: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni, presunta sostenitrice dello Stato Islamico. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco e registra il prezzo più alto da circa 3 anni. Poi la cronaca è una curiosità, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando tre palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni, presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio:
2: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone d'entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
1: L'economia: a luglio la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente, nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. In Italia adesso non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrade a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA arrivata la conferma che i resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia, realizzato da Impresa Cultura Italia, Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02. Prima Spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi accompagnati da grandine soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata. Sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla campagna settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie, in lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima Spot.
15: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
16: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
17: Pronto? Chi parla?
16: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
18: Udite, udite, signore e signori!
16: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Benoit Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche e si è unito alla squadra di Allegri. Il tennis Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open. Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli che raggiunge le semifinali. Questa sera allo stadio Erasmo Jacobone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Questo ed altro tra qualche minuto, il prossimo notiziario interamente dedicato allo sport.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
2: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Benoît Badiashile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro. Per un anno il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027, versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14, conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico-tattico e una partitina disponibile anche il neoacquisto Fabasuri. Il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherò gli US Open, ha detto il servizio della redazione.
3: È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa.
1: Intanto da Cincinnati, dopo il successo di Lorenzo Musetti sul portoghese Jaime Faria, numero 79 del mondo, che consente l'azzurro di accedere ai quarti, arriva anche la vittoria di Flavio Cobolli, che raggiunge le semifinali dopo essersi imposto in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 sullo statunitense Tommy Paul nei quarti. Per l'attuale numero 10 del ranking ATP è la prima semifinale in un Masters 1000. Cobolli giocherà contro Arthur Fils, che ha eliminato ai quarti Thiago Agustin Tirante. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ippica Varenne è stato cremato nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e ieri le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al figlio del vento, c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni 90, scomparso nel 2025, e alcuni familiari stretti. I proprietari dell'LJ sono già al lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto che sarà aperto a tutti i visitatori. Con la sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 5 minuti.
4: Prima spot. colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi accompagnati da grandine soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata. Sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla campagna settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie, in lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Continua l'offensiva russa in Ucraina, ha attaccato un villaggio a Kharkiv, 2 morti e 2 feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. In Europa occidentale intanto è scontro sui migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. L'economia MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco e registra il prezzo più alto da circa 3 anni. Poi la cronaca è una curiosità, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, le esercitazioni sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che, a suo giudizio, potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebiadze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico, che condivide un confine di 1340 km con la Russia. In Europa occidentale, tale scontro sui migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia di richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
1: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà assieme alla Premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto della città dei due golfi garantisce che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azione sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali circa 8,72 miliardi. In caso di adesione integrale delle offerte di scambio, gli attuali azionisti dell'Istituto Senese deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato. Non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA arrivata la conferma che i resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post pandemica, è ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia, realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la porno star Stormy Daniels. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni, presunta sostenitrice dello Stato Islamico. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio:
2: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
1: Economia: a luglio la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio. Lo sport in chiusura: il calcio, debutto con pareggio per Maurizio Sarri in una gara ufficiale sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 contro l'Apoel nel match d'andata dei playoff di Conference League. Questa sera a Taranto la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17 e 3 minuti. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti

0: conoscere.
1: Pronto? Chi parla?
0: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
2: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati dalla redazione, volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati al momento sulla rete viaria della Campania. Più intenso il movimento lungo le autostrade, in particolare sulla carreggiata nord della 2 del Mediterraneo nel nodo autostradale di Salerno. Proprio in A2 abbiamo incolonnamenti a partire da Ponte Cagnano fino a Salerno, altre code da Salerno a Lancusi in direzione quindi di Napoli. Situazione per certi versi analoga sulla tangenziale di Salerno, interessata da incolonnamenti a partire da Torrione Sala Bagnano in direzione quindi di Napoli. Sulla 30 Caserta-Salerno, code d'attesa alla barriera di Mercato San Severino nelle due direzioni, e ancora in A30 abbiamo incolonnamenti da Maddaloni fino al bivio di immissione per la 1 Roma-Napoli. Su quest'ultima, sulla Roma-Napoli, il traffico indicato sostenuto, soprattutto in direzione della capitale. Al momento comunque non ci sono particolari impedimenti. Più a sud, sulla litoranea, rallentamenti con code a tratti tra Pisciotta-Palinuro e Marina di Camerota. Concludiamo con i lavori in programma sulla tangenziale di Napoli. A partire dalla mezzanotte, chiusura del tratto Arco Felice Agnano in direzione di Capodichino. La riapertura è programmata per le 6 di domani. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi accompagnati da grandine soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia-Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata. Sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla Campania settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie o in lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

migranti viene a respingere le accuse dell'opposizione, nessun boomerang, il nuovo patto tutela l'Italia, anche l'Olanda annuncia la ripresa dei trasferimenti dei dublinanti verso il nostro paese, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu sul caso della flottiglia, Harry e Meghan polemica nel Regno Unito, la scorta potrebbe costare 5 milioni di sterline l'anno, a Palermo la madre della bambina morta per sospetta difterite accusa i medici di aver sottovalutato il caso, ma il tempo al nord, frane e allagamenti, 1000 interventi dei vigili del fuoco, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo e rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
2: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart Van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
1: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
2: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito ha annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
1: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia e l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
2: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo. Frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1.000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio. Più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. Oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre di vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
1: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione, al via il 30 agosto. Il numero 1 azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con l'obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
18: Pronto? Chi parla?
17: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
19: Udite, udite, signore e signori!
17: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
20: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
17: Prima Radio, novità!

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere il 76enne che a Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie nel Beneventano. L'uomo ha confessato, il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco d'Aversa. Nessun ferito. Il tavolo tecnico nelle prossime ore in sovrintendenza. Si allarga il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono chiarimenti sulla tracciabilità del materiale crioconservato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne, che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella villetta di Sant'Angelo a Cupolo nel Beneventano. Dopo il delitto l'uomo aveva chiamato i carabinieri e tentato il suicidio con la stessa arma. Nel primo interrogatorio nel carcere di Benevento ha confessato. Secondo il suo avvocato, Cardillo avrebbe riferito di uno stato d'ansia legato alla gestione delle sue proprietà, per il quale nei giorni precedenti si era rivolto a specialisti. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari in una struttura idonea. Il legale riferisce invece di aver ottenuto la riqualificazione dell'accusa da femminicidio a omicidio. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco ad Aversa, nel Casertano. Non ci sono feriti. Al momento del crollo nessuno si trovava nell'area, che era già interdetta da alcuni mesi su indicazione dei vigili del fuoco. Sul posto il sindaco Francesco Matacena, insieme ai rappresentanti della diocesi, informato anche il sovrintendente Mariano Nuzzo. L'area sarà ulteriormente messa in sicurezza l'ufficio tecnico comunale. Poi è previsto un tavolo tecnico nella sede della sovrintendenza di Caserta per valutare la situazione e individuare gli interventi necessari. Si allarga intanto il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono informazioni sugli embrioni crioconservati nel centro di procreazione medicalmente assistita. La vicenda è partita dalla denuncia di una coppia che, dopo un test del DNA, avrebbe scoperto che la bambina nata nel giugno del 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia. Sul caso indagano i NAS coordinati dalla Procura di Napoli. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra Francesco Emilio Borrelli chiede piena chiarezza, sottolineando la necessità di accertare la reale tracciabilità degli embrioni. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e 4 minuti. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua

0: radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
0: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
0: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi, in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da grandine, soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia-Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli-Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata. Sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla campagna settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie, in lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Migranti, Meloni respinge le accuse dell'opposizione, nessun boomerang, il nuovo patto tutela l'Italia, anche l'Olanda annuncia la ripresa dei trasferimenti dei dublinanti verso il nostro paese, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu sul caso della flottiglia, Harry e Meghan polemica nel Regno Unito, la scorta potrebbe costare 5 milioni di sterline l'anno. A Palermo la madre della bambina morta per sospetta difterite accusa i medici di aver sottovalutato il caso, ma il tempo a nord, frane e allagamenti, 1000 interventi dei vigili del fuoco, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo, rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times, la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
2: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrate in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart Van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
1: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
2: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
1: Vediamo in Italia, medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia e l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
2: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo. Frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1.000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio. Più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. Oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
1: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione. Al via il 30 agosto, numero 1 azzurra, ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.
0: Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Numero 4.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione, tutto abbastanza tranquillo, circolazione nel complesso scorrevole, volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati al momento sulla rete viaria della Campania. Sulla 30 Caserta-Salerno, brevi attese alla barriera di Mercato San Severino nelle due direzioni. Più a sud, sulla litorale, abbiamo rallentamenti con coda a tratti per traffico intenso tra Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le ore 10 e le ore 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano, e in particolare i territori di Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Ebbene, domani, sabato 22 agosto, tra le ore 10 e le ore 18, fermi i veicoli con targa pari. Previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Concludiamo con i lavori in programma sulla tangenziale di Napoli a partire dalla mezzanotte. Chiusura del tratto Arco Felice Agnano in direzione di Capodichino. La riapertura è programmata per le 6 di domani. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi accompagnati da grandine soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata. Sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla Campania settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie, in lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Numero 1.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere il 76enne che a Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie nel Beneventano. L'uomo ha confessato, il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco d'Aversa. Nessun ferito. Il tavolo tecnico nelle prossime ore in sovrintendenza. Si allarga il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono chiarimenti sulla tracciabilità del materiale crioconservato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Prima radio, musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne, che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella villetta di Sant'Angelo a Cupolo, nel Beneventano. Dopo il delitto l'uomo aveva chiamato i carabinieri e tentato il suicidio con la stessa arma. Nel primo interrogatorio nel carcere di Benevento ha confessato. Secondo il suo avvocato, Cardillo avrebbe riferito di uno stato d'ansia legato alla gestione delle sue proprietà, per il quale nei giorni precedenti si era rivolto specialisti. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari in una struttura idonea. Il legale riferisce invece di aver ottenuto la riqualificazione dell'accusa da femminicidio a omicidio. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco ad Aversa, nel Casertano. Non ci sono feriti. Al momento del crollo nessuno si trovava nell'area, che era già interdetta da alcuni mesi su indicazione dei vigili del fuoco. Sul posto il sindaco Francesco Matacena, insieme ai rappresentanti della diocesi, informato anche il sovrintendente Mariano Nuzzo. L'area sarà ulteriormente messa in sicurezza l'ufficio tecnico comunale. Poi è previsto un tavolo tecnico nella sede della sovrintendenza di Caserta per valutare la situazione e individuare gli interventi necessari. Si allarga intanto il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono informazioni sugli embrioni crioconservati nel centro di procreazione medicalmente assistita. La vicenda è partita dalla denuncia di una coppia che, dopo un test del DNA, avrebbe scoperto che la bambina nata nel giugno del 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia. Sul caso indagano i NAS, coordinati dalla Procura di Napoli. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, chiede piena chiarezza, sottolineando la necessità di accertare la reale tracciabilità degli embrioni. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio, musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi accompagnati da grandine soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata. Sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud e in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla campagna settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie, in lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Welcome to this new episode of House Club Set Radio.